film con Shaw, Shaw, Shock, ma è anche un'altra cosa. Perché? A me ne ricordo.